današnjoj emisiji In modo classico ciklus austrijskih skladatelja Ernst Krenek. Na početku slušamo njegov sedmi gudački kvartet opus 96, stavci Allegro manon troppo, grazioso e dolce, adagio Allegro manon troppo, ben misurato con passione, andante sostenuto interlude i allegretto con grazia, scherzando e teneramente. Nastupa kvartet sonare, Jacek Klimkjević i Laurentius Bonic violine, Rainer Schmidt viola i Emil Klein violoncello.

pingule, giù vacchino. Siamo la caccia e cattamo buttun. C'è un vecchio di tre colori, uno a me, uno a te, la già figlia del re, sta fasciato e pitulé. Io li disse da me uno, qui da me disse